una foresta di antenne. Rai 1, 2, 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Italia 2, Italia 7, la 5, la 7 MTV, Rai Notizie.